0: ga tsala le recommend di have jwang ka polwang ga lo tsala go recommend tse lengwe di build immune system hape hape re tlile gore vitamin C e re fumana di fruits mona le dijong bo merogo
1: it's vital yeah
0: e ba pala ka go le gholo ga ho to build our immunity hape hape to fight the viruses so how ka lo tloa fela he ba pele o batla o dilena le sefu ke batla tse rich in vitamin C hape hape ke batla tse leng hore they are able to build our immune system ya pele ha e mona ke tse banya ha ofinyane ke rosehip rosehip re ka ra ke ana ba ke khunwane mo go be ya ke ya ke ya ke mo go winter ya ke
1: ke sa bona places le ba ibitsa khunwane ehle ke yo
0: ya ke ehe so fela he le bitsole ke le go polang hantle le tloele leng ke la mo go be ya ke ke rosehip is rich in vitamin C hata hape na la ability ka bona le monyetla wa hore e strengthen the white blood cells e leng go di bohloka ha ho lo to fight the viruses ka ba di infection ka ho papakana e leng go have try to find morobe ka parosip ka sebe sa tsone di hipitseno tsa teng ka pa ntweno nka grand fruit ya yona o ka etsa tie ka yona ka pa wanka di flower tsa teng ha o ka fumana tse thuntse le tsona di bohlokwa ha ho they are very good hape hape tsone
1: ke tlo tsaba ba be
0: e di khunwane
1: re ntsa thoteng ya re
0: ho bona mahaisa
1: re di hota di re so tse lo go sola mo ena ntate
2: ba ne sa go gwalela le thotseng
1: re ne sa go ba
0: e ke ne re kumela le tsone thotse tseno
1: ke ka so go la le solo na utlwa go gana o se re di jelella fela mo
0: so ka ne that's why ba tloa gana ntse ke dumela gore that's why o banang wena di bo le steps le batho ba bang ba kana go tseo honestly ha re ha so re kire ha re kuli ka batho ba ba o tla fumana gore ha se ka se gatha se tshwana le sa batho ba bona wele tsene ko sa ba di di khunwane ha ba je di pona ponana o so tshwedi ga ntwa di
1: ntwa ntwa step by step sona ja di pona ponana always get the call o no tshwedi di musiba di musiba o ba
2: eh la di jile ba
0: me ke tsona ntwa tsa bo hlokwa tseleng gore di bo hlokwa gore ke tsona tse a ha mmele ka tsela ya tsona sentse iwa ntse ka tsona di ntlo di pona ponana di re search di a supo gore na di reach ya ga ka vitamin C so wa bana ne ntse re di ja khala kwana e ne re build a sole sa mmele that's why re ne sa kuli fela la o kula mmele o no ipolisa bonolo fela o sa fumala hele syrup tsena tse re mathela di chemistry ngeli fumana
2: ana tlo fumela go bokaletse ga bokanetse he ja mo thwa hele he ji
0: pula
2: pula la le la ba bolo ke hlega hi ya ba bolo ke hlega hi
0: ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya
1: ya ya ya ya
0: ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya
1: ya ya ya ya ya
0: di hana bitswa ntwe batho ba modimo ke batla sefotafota ba bang ba re ke konofolo aha ke yona hem sefotafota le konofolo le bana ba botsona bo eiye jwalo di onion o bane di hlaha lelapeng la onion kapa ke di onion family le bogali they are very good aha so tsona le stela ka bua ka tsona di na le matlano phamisa sole sa mmele lo lwantsha di virus ka tsela itseng mmele mona so o ka fumana tsona ya borago e ha o funyane ke ginger ginger ke antiviral ebile le yona ka kotlo lwantsha dikokwana tlo ka ofa ka ofa pakana hape hape yona aha ke transporter ebile hape hape herbalism mona re classifya ka pare be a tlasa di herbs tse reng they are warming herbs warming herbs ke tseleng hore e sebetsana le tsona re treata mathata re reng a cold or cold conditions
1: okay
0: so sefuba o tla fumana go hangata ha motho ana le sona o ikutlwa ha tsetse so ke hloka go ba oma ka ba futhumatsa so ginger e kenela hona mono na ha ke o minye ha hape hape ke mingu star ha pelwa ntsa dikokwana hloko yona ho etse sebetsa hantle nka go thaletsa ba mamedung wa la motswa go na fatshe
1: alright
0: ba tswa ke ginger powder banke turmeric powder ba ba matla ke turmeric banke cinnamon powder banke cayenne pepper
1: okay